0: Brindisi, scena del primo atto dell'opera La Traviata di Verdi, soprano Annone Trebico, tenor Rolando Villachon, cori dell'Orchestra Sinfonica di Vienna, a presenza di Carlo Rizzi.
1: Clássicos na madrugada.
0: Doze peças líricas de Grieg e ao piano Nelson Freire.